0: c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: Pinguli, pinguli, giù vai

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: grazie. Grazie.
1: Mietta, che voce, che grinta, che sesso. Bene, bene. Grazie. Dove vai? C'è la giuria, vieni qua. Ma stavi andando a casa? Che perdi il treno, scusa, vieni qua un attimo.
0: L'ho ecco dimenticato.
1: Qua. Sì, è un dettaglio, è una gara. Allora, vediamo la giuria come ha considerato. Beh, si è emozionata, è giusto, ha visto me, d'altronde sono un sex symbol. Va bene. Allora, vediamo i voti di Mietta. Ecco, gira pure la schiena al pubblico, è più contento. Allora, Giampiero Mughini.
0: Grazie.
1: 9, Guida 9, Buoncompagni 8, Abbagnato 10, Magalli 8, Ferrario 9, Frizzi 8, Colombari 10, Fede 8, Simone 8, 87.
0: Grazie, e grazie a tutti
1: adesso,
0: quanti voi.
1: Baciami. Scusate. Adesso, baciami ora.
0: Ciao.
2: Ascoltate la musica magica. Radio Gama 94 FM. Per voi.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Che lalla. Mo va dicendo che mo va lassà. Se crede che mo faccio sangamara. Se crede che mo pazzisca e poi mi spara.

0: écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica, come dire. Li hanno presi tutti, quasi tutti, tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando è passato davanti a lui un carabiniere.

scherpa. Sono rimasti lì sui amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come, brutta legge vacca porca, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte la vista gotta, ma in compenso la sento niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci

Ay, doce. Ya me la vía le la llamó quasi mesti. Lui sempre fissa che scrutava nella notte, perché ci vedeva i stessi.